possesso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio.

White was everywhere, but where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'era.

Chronic in my house. Chronic.

Benvenuti su Radio Menta, la web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, Sesto San Giovanni, Milano. Scrivici a radiomenta@cooplotta.org.

grazie al progetto Forum. Progetto TR88 della TS di Milano.

0: di Viale Thomas Edison di Sesto San Giovanni, provincia di Milano, numero civico 438, benvenuti di cuore radioascoltatori alla 415esima puntata di Canguro, Radio Menta Share Radio. Iniziamo con un'esclamazione giapponese di gioia, di entusiasmo, di evviva, urrà o di lunga vita. Banzai! E ci presentiamo a rotazione. Ciao da Anita.
1: Cristina.
2: Ciro.
3: Thomas.
4: Vittorio.
5: Biagio.
1: E il nostro incredibile regista?
6: Mi sono perso, tocca a me, Paolo. Paolino, il regista a tutto fare.
1: Il regista a tutto fare? Pensavo il regista faraone, ma comunque...
6: Ah, vabbè, ma quello è scontato, ma non lo dico più, perché sennò la gente dice, ma questo dice sempre le stesse cose. Capisci?
0: Capisci a me.
1: Quindi io. Abbiamo detto che la 415esima?
0: Sì, esatto.
6: È la puntata che precede la quella successiva, mi sembra banale, però è così.
1: Ed è anche quella dopo quella dell'altra settimana.
6: Esatto, cioè proprio il livello, chi si ricorda quelli della notte, che pazzaglia, il livello è basso, quella roba lì. No, volevo dire che la prossima, che cos'è la prossima?
1: 10 anni della radio.
6: 10 anni di Canguro e di Radio Menta.
0: È il compleanno di Canguro.
1: Il problema è la torta a forma di canguro, la menta, che non sappiamo come fare.
6: La menta, no, la marena, vai, facciamo così.
1: E se no dobbiamo fare una torta alla menta a sapore di canguro, che non mi sembra il caso.
0: Esatto.
1: Allora,
0: diamo la parola
1: al nostro Thomas. Cosa ci presenti, Thomas, oggi?
3: Sono Thomas, presento la prima canzone, Baby K. Domani, buona ascolta. Grazie.

0: adesso abbiamo una bella filastrocca che si intitola Il cielo di maggio, perché descrive perfettamente l'esplosione dei colori tipici di questo mese, ed è di Gianni Rodari. Il cielo di maggio. Il cielo di maggio è il più bel cielo che c'è. È tutto di seta, azzurro per me. Ha una nuvola bianca che sembra un confetto, un raggio di sole che fa il solletico al tetto. I fiori nei prati fan festa alla vita ed ogni giornata sembra appena fiorita.
1: Oh, bellissima questa filastrocca di Gianni Rodari. Elena, cosa ne pensi? Ci senti?
2: Bella.
1: Bella,
2: no, ma io amo molto lo spirito di Anita. Anita lo sa, ci conosciamo da tanti anni. Sì, è una ragazza veramente speciale, ha una grande sensibilità, come te anche, avete tante doti. Ecco,
1: abbiamo tutti tante doti, siamo dotati.
2: Le mettete al servizio degli altri, ecco, questa è una cosa molto bella.
0: Grazie,
2: una forte,
0: Elena.
2: Una forte identità, un'esperienza che viene messa. Infatti Anita ha mandato un messaggio che mi ha colpito molto e lei ha scritto: non si può vivere solo per se stessi. E questo rispecchia proprio la tua e la sua sensibilità.
1: Grazie,
2: diciamo,
1: Elena.
2: Una specie di vibe della radio, di quello che fate, onorevole.
1: Beh, sei anche tu parte della radio, Elena, quindi.
2: Sì, mi sento, sì, e devo ringraziare voi, perché non è che io riesco a fare... Io nella mia vita ho fatto tantissime cose, poi mi sono dovuta abituare a, diciamo, a ridimensionarmi, e comunque mi fa soffrire questa cosa di non poter essere operativa proprio fisicamente, però se tu non stai bene non puoi fare il bene agli altri. Finisci per danneggiarli, devi fare quello che puoi fare, ecco, bisogna accettare i limiti, giusto?
1: Hai ragione, Elena, assolutamente.
2: Per me è stato difficilissimo, perché io ero molto attiva, ero ipercinetica, avevo proprio una corporeità nel fare le cose, io l'ho persa, non è stato facile mandarla giù, però la vivo secondo me bene. L'ho presa bene, se avessero dovuto dirmelo sarei andata in disperazione, invece l'ho presa bene.
1: Beh, questa è una cosa importante e grazie anche di averla condivisa, è un pensiero importante per tutti noi, pensare che appunto ognuno di noi deve cercare di accettare i propri limiti, ma come fai tu continuare comunque a fare le cose che ci piacciono?
2: E devi continuare, che fai?
1: Certo.
2: Comunque io penso che... c'è gente che tu non puoi dire di non fare niente, perché le trovi le risorse da dedicare agli altri, basta volerlo, le cose basta volerle, ecco, fortemente, essere motivati.
0: Cambiando argomento, Elena, stai seguendo da Vienna l'Eurox Song Contest, qual è la canzone che ti è piaciuta di più?
2: Però diciamo non sono andata nel profondo perché ero presa, stavo facendo altre cose.
0: Sì.
2: Allora, però l'ho visto, c'è stato Sal da Vinci, vabbè, insomma, diciamo che faceva molta scena. I commentatori per noi erano Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, molto diciamo carismatico è stato l'intervento di il numero di Boy George con la cantante Zenith, che è una cantante bolognese nostra, che hanno cantato un brano, hanno rispolverato un brano del 90, Superstar, che hanno cantato in molti. Poi oggi è il 13, è una giornata molto importante, è una festa importante perché celebriamo lo Spirito Santo, la forza divina, incarnata dalla Madonna di Fatima. Io sono credente comunque, non nel senso tradizionale del termine, però sono credente.
0: Anch'io.
2: E oggi poi voglio ricordare che c'è anche la principessa Middleton, Kate Middleton sta a Reggio Emilia per visitare i più avanzati centri di educazione che abbiamo,
0: sì,
2: in Italia, che sono proprio a Reggio Emilia, che fanno delle sperimentazioni pedagogiche educative. Ok, punto. Presento il brano?
0: Certo, Elena, grazie.
2: Allora, prego, a voi. che mi date questa possibilità, perché è una cosa sui generis quella che faccio io. Ok, allora il brano è di, cioè me la date voi la possibilità, perché altri magari non me l'avrebbero data, giusto? Io sono molto riconoscente a questa cosa.
1: Ma non, allora, c'è bisogno di essere riconoscenti, Elena, siamo un team, siamo tutti insieme.
0: Una squadra.
1: Chi può venire in studio va bene, gli altri
2: in
1: remoto.
2: Gli altri, che non può partecipare attivamente, ma per il momento io non dispero mai.
1: Senti.
2: Perché poi l'ho fatto in presenza io,
1: lo so.
2: Abbastanza a lungo l'ho fatto in presenza, poi a un certo punto si è messa così. Va bene, allora il brano Per la gioia di Paolino, che lo tormento sempre, sono due brani molto recenti. Allora, uno è di Big Mama, il primo. Big Mama, Luca è gay. Lei in realtà ha fatto questo exploit di questo testo. Lei, vabbè, diciamo chi è una rapper avellinese che fa un pop molto ironico. Adesso lei ha 26 anni, è una giovane donna, ma lei ha esordito, prima di tutto era un prodigio perché a 13 anni già scriveva, poi ha esordito a 19 anni con... proprio con il concertone del primo maggio, è stata ospite ed era molto sovversiva, molto grassa, infatti si batteva per la body positivity, perché lei ha, come ha raccontato nella sua biografia che ha scritto nel 2024, è una ragazza molto profonda, quindi ha scritto di essere vittima di violenza, di avere avuto un linfoma, era parecchio sovrappeso ma molto bella, è sempre stata molto carismatica e molto bella. E in questo libro lei racconta di essere stata vittima di bullismo, tutta la sofferenza, poi adesso viene molto criticata perché ha perso una ventina di chili, quindi ci sono state molte polemiche su questo suo dimagrimento. Poi allora aveva 19 anni, poi è piaciuta molto al concertone e poi dopo gliel'hanno fatto, allora ha fatto un Sanremo, una cover con Elodie che è andata molto bene, Lady Marmalade, che è un brano famosissimo, molto grintosa, e praticamente dopo lei ha presentato il concertone due volte, sia l'anno scorso sia quest'anno, ed era affiancata da Risa e da Pierpaolo Spolloni, che è un attore soprattutto di fiction. Allora purtroppo Big Mama sta avendo i guai per questo brano Luca è gay, perché l'ha denunciata il cantante Popia, che aveva vinto un festival nel 2026, fa uno stile folk, è molto criticato, vabbè, comunque il brano di Popia, che era del 2006 e vinse un secondo posto a Sanremo, e Luca era gay. In pratica Big Mama cosa ha fatto? Ha stravolto, ha ribaltato il brano di Popia. Popia l'ha denunciata perché ha dovuto annullare il concerto a Monza e sta avendo problemi perché lei avrebbe leso la sua immagine, la sua credibilità, perché in questo brano Popia, che diciamo è un tipo molto sui generis, diceva di essere diventato normale, essere stato gay, avere vissuto delle dipendenze fortissime, però che se n'era uscito da queste cose e le considera come cose negative, no? Quindi Poveglia canta Luca era gay, identificandosi in questo Luca, e lui adesso non lo è più, eccetera eccetera, non posso dire troppe cose. Comunque secondo lui Big Mama l'avrebbe leso, perché Big Mama è per i movimenti gay, no? E quindi in questo brano, che lei in pratica questo brano non era neanche pubblicato, questo brano lei l'ha fatto d'impatto così, e poi è uscito il 6, questo brano il 6 maggio è stato, è diventato un disco, è uscito. Si è buttata con due ballerini sul palco, e praticamente questi ballerini alla fine si sono baciati, e lei ha fatto una versione molto ironica, pop, di questa canzone di Povia, in cui lei dice Luca è gay, è fiero di esserlo, eccetera eccetera.
1: Allora io direi che ce l'ascoltiamo. Quindi, che dici Elena?
2: Ha cantato il brano all'insegna del movimento, no? Del movimento
1: sì, dei diritti LGBTQI+,
2: vuoi dire. Si chiama.
1: Dai, ce lo sentiamo, Elena, vai.
2: Ascoltiamola perché è interessante.
3: Ok, spero di aver trovato il brano giusto, perché è molto... tutto il primo pezzo è parlato, se non ricordo bene, però se non ricordo male, però ascoltiamolo e vediamo.
4: Molto lontano, un ragazzo, nome Luca. Luca era il più bello del reame. Luca era... il figlio del re. Tutte le dame lo bramavano. Luca era un amante dei festeggiamenti. Strimpellava e saltava di ballo in ballo. Il suo preferito era la locanda mucca assassina. Luca era appassionato di idromele e gin tonico. Luca era innamorato perso della musica di due fanciulle di nome Dama Gaga e Gentildonna Cheta. Luca era una festa e si innamorò. Era forse quella la persona giusta? Come avrebbe fatto? Luca era spesso perso nei suoi pensieri e si chiedeva perché gli altri dovessero essere così tanto cattivi con chi non odia, ma ha solo voglia di amare. Luca era triste, non capiva perché il suo stesso padre, il re a capo del suo reame, sentisse così tanto il bisogno di farlo sentire diverso e sbagliato. Luca era solo innamorato. Luca era... Luca era...
5: Luca!

0: Prima di presentare un altro brano, sentiamo Anita con una filastrocca.
1: Grazie mille, Viaggio della Parola è una filastrocca di maggio. Vado, i fiori del ciliegio nella bella stagione sembrano batuffoli di cotone. Il sole di maggio li fa sbocciare, le ciliegie fa maturare. Rosse e colorate se ne stanno sull'albero abbracciate. Adesso rivolgiamo una bella domanda a Massimo.
2: Qual è?
1: Massimo, ti piacciono le ciliegie?
2: Sì, mi piacciono.
3: Bene. Le ho viste ieri all'Esselunga
2: a 5,99 euro mezzo chilo.
3: Esatto,
1: una cosa solo a 5,99
2: euro.
3: Indecente.
2: È passata la voglia.
3: Appunto.
4: Io ho guardato la foto, non mi potevo permettere le ciliegie, ho guardato la foto delle ciliegie.
3: Sì, poi ho detto Esselunga, ma comunque penso che anche altri supermercati abbiano quei prezzi lì.
2: Sì,
4: anche perché è un po' presto, le ciliegie vengono a luglio.
2: Inizia, no?
4: Esatto, come si diceva una volta. Massimo, che cosa ci presenti oggi?
2: Oggi vi presento Mick Jagger, vocalista di Rolling Stone, grande artista, ballerino.
3: Mi sembra che ha avuto un bambino, giusto?
2: Sì.
3: Con la sua fidanzata attuale che ha 80 anni meno di lui, più o meno.
2: va bene, dai,
3: ha avuto un figlio.
2: E viva l'amore, viva l'amore. Dov'è la canzone? La canzone Lucky Love è un suo singolo in formato 33 giri. La canzone è bellissima e spero vi piaccia. Ci sentiamo
4: e
2: dopo.
4: Abbiamo la traduzione del nostro Thomas. Ciao. Cosa vuol dire Lucky in Love?
3: Fortunato in amore. Questo è facile,
4: Vabbè, ma Thomas traduce con più flair.
2: Ma lui,
3: ascoltiamo,
2: è beato in amore.
3: Ok, lo mando, arriva.

0: qualcuno parli per favore.
1: Adesso in scaletta c'è Cristina. Cristina, è un bellissimo anello a forma di Lego.
2: Rosso,
1: un mattoncino bellissimo. Notavo.
2: Io sono appassionata di Lego, così rimango in contatto con la bambina che c'è dentro di me, che è anche un po' fuori perché non mi è venuto bene di essere adulta.
1: E poi vuol dire anche costruire un qualcosa, no? Perché con la Lego si costruiscono, no? I bambini costruiscono casette, case,
2: qualunque cosa,
1: hotel, eccetera, eccetera.
2: No, io questa cosa così profonda non ero arrivata.
3: Ah, ok. Sì.
2: Lo so, perché io non sono la più profonda. Invece però questo anello mi piace e mi ricorda il mio viaggio a Parigi.
1: Sì.
2: A me Parigi mi piace molto. E quindi, allora io direi, prima di passare alla prossima canzone, ci ricordiamo che oggi è la 415esima puntata.
1: Sì.
2: Qua su Radio Menta Canguro. E ricordiamo anche che oggi il nostro caro Mario non c'è perché è andato in gita.
1: Lo salutiamo
2: perché magari
3: ciao Mario.
4: Ciao Mario.
2: E quindi niente, io passerei alla mia canzone. Allora, questa canzone è di Youngblood. È un rapper inglese abbastanza giovane, ha 28 anni, è da molti anni che è sulla cresta dell'onda. Ha iniziato come bambino attore e le sue canzoni sono sempre molto interessanti. Youngblood è stato molto contestato negli anni perché si è schierato con il movimento Black Lives Matter dopo tutti gli omicidi che sono stati commessi dai tutori dell'ordine negli Stati Uniti verso le persone che hanno una pelle più scura. Sono ovviamente omicidi deliberati e si è poi schierato adesso in favore della popolazione iraniana che è stata attaccata e che sta per essere comunque di nuovo decimata. Ricordiamo anche l'attacco alla scuola dei bambini dove moltissimi purtroppo sono morti. Questa canzone invece è un pochettino più tranquilla ed è molto bella. Abbiamo scelto la versione, io le mie personalità sempre, la versione dal vivo, e si intitola Time. Vai regista.

0: microfoni. Sembra finito, anche se non lo è sul computer.
1: Il bello, no? Della diretta.
0: È vero. Ok, vi lascio la parola. Chi deve parlare?
2: Io sono Tomas, presenta Vittorio.
3: Ciao, vi presento Elton John con la canzone Saturday Night's All Right for Fighting. Il brano che vi presento è un capolavoro. Elton John crea una canzone velocissima dove sembra di essere in una festa. Tutto bene per Elton, che infatti vuole essere festoso di notte e con questi suoni di chitarra si porta verso una linea di suono che avanza veloce e la chitarra è lo strumento principale, ma anche la batteria svolge un ruolo chiave nel tenere i ritmi molto alti e nel dare anche un'idea di veloce assemblamento della struttura acustica. Il cantato è molto pulito, lui è un campione e sa come dare la carica quando c'è da alzare la voce. Poi non si risparmia e il protagonista primario è il cantante. Viene voglia di ballare, di mettersi in gioco per una notte da ricordare. Poi subentrano gli strumenti che a mio avviso sono lì anche per fare un gran chiasso, detto con tutto il rispetto per chi li ha suonati, per i compositori. Grazie, buon ascolto.

0: E adesso abbiamo Paolo.
1: E chi è Paolo?
2: Non lo so, un signore che viene qua.
1: Quello brutto, ma... con la barba un po'.
2: Non lo so, viene qua, toccaccia tutto, ci abbassa i volumi.
1: È quello che... che si allarga troppo.
2: Ma sì, ma poi viene al posto della gatta Terry, che è il nostro.
3: Miau, miau, miau.
2: È la nostra regina imperatrice.
1: Vabbè, non avevo. Cioè, lascia le chiavi, togliamoci le chiavi.
2: No, ma lo so, ma questo entra comunque, non si sa, qualcuno lo fa entrare.
1: È come un topo, sai che i topi entrano sotto. Vabbè, scusate, sono io e portatemi rispetto. Ok, il mio primo brano è di un gruppo che ho già portato alcune volte in questi 10 anni di radio, e sono i Luff. I Luff, che in dialetto credo della Valcamonica, ho detto bene Valcamonica?
2: Valcamonica, sì.
1: Ok,
4: Valcamonica.
1: Sì,
2: con le sue pitture rupestri.
1: Praticamente significa i lupi, che sono un gruppo folk italiano formatoci appunto in Lombardia nel 2000. I Luff, nascono come collettivo dove partecipano vari musicisti dalle varie esperienze. Nel 2010 pubblicano un album che si chiama Feel, che sarà qualcosa in dialetto sicuramente, ma non lo so. E cantano in italiano, a volte cantano in dialetto, ma questa volta cantano in italiano, e il brano si chiama Dal Nido. I Luff, anno 2010. Buon ascolto.

0: pagliastra, io son caduto in terra e tu mi guardi.
1: Prima di presentare un altro brano, vediamo Anita con la sua batteretta.
2: Grazie Biagio della parola, sei molto gentile e premuroso. Allora, la barzelletta...
3: È tutta scena.
1: geloso.
4: Mannaggia. Qua ci sono delle dinamiche che voi non...
3: Ma qua finisce a schifio prima o poi, qua lo dico e qua lo nego, però...
5: Le torte in faccia.
3: Sì, le torte...
2: Splash!
3: Splash, sì, quelle a 12 piani però.
4: Se non la chiappo prima io che me la mangio.
5: Anche io, pure io.
4: Allora, okay. Anita, abbiamo interrotto Anita con la sua barza.
3: Vai.
2: Ok, la barza si intitola Bugie. Vado. Edward sta tornando a casa quando la sua automobile si guasta in una strada secondaria poco trafficata. Mentre con la testa china sul motore sta cercando di capirci qualcosa. Sente un colpo di clacson, si gira e vede una meravigliosa ragazza su un'auto sportiva che gli chiede: «Hai bisogno di aiuto, caro?» Edward le spiega che non riesce a mettere in moto la macchina. La ragazza lo invita a salire, lo porta a casa sua, gli offre un aperitivo, telefona al suo meccanico di fiducia e lo prega di riparare l'auto di Edward e di portargliela sotto casa. Poi gli prepara una cena a lume di candela e quindi gli chiede se ha voglia di stendersi un po' con lei sul divano. Dopo aver fatto sesso fino alle 3 del mattino, Edward prende la sua macchina e torna a casa. Non appena lo sente rientrare, la moglie si precipita furiosa da lui urlando: «Si può sapere dove sei stato fino a quest'ora?» «Sai, stavo tornando a casa e mi si è rotta la macchina. Stavo cercando di capire cosa fosse successo quando è passata una bellissima ragazza su una macchina sportiva. Mi ha fatto salire, ha telefonato al meccanico, dopodiché abbiamo cenato e... La vuoi finire con queste balle? Confessalo, sei stato di nuovo a giocare a carte con i tuoi amici.»
1: Bella questa qua. Allora, vi presentiamo ancora Anita col suo brano.
2: Grazie mille Biagio ancora della parola. Come primo brano propongo Beautiful Dear di Beyoncé e Shakira. Allora, Beyoncé è nata a Houston il 4 settembre 1981 nello stato del Texas. Giselle Knowles, coniugata Carter, è cantautrice, ballerina, attrice, produttrice discografica, imprenditrice statunitense. Come genere ha il contemporary R&B. Figli, li ricordiamo, sono bellissimi, Blue Ivy Carter e Rumi Sir Carter. Come genere anche il pop Beyoncé. Shakira invece è conosciuta come Isabel Mebarak Ripple Barranquilla, nata il 2 febbraio 1977, come genere pop latino, la regina del pop latino, del latino. È cantautrice, ballerina, produttrice discografica e attrice colombiana, come figli Milan Piqué Mabarak e Sasha Piqué Mebarak. Diciamo che abbiamo delle notizie su Shakira. Uno dei singoli di maggior successo della cantante è Waka Waka, This Time for Africa, brano ufficiale del campionato mondiale di calcio del 2010. È arrivata alla prima posizione delle classifiche in 19 paesi ed è il singolo dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell'era della musica digitale. Adesso ritorniamo a Beautiful Year del 2007 di Beyoncé e Shakira. È un inno all'emancipazione femminile in cui due donne decidono di non litigare per un uomo che ha mentito ad entrambe. Invece di farsi la guerra scelgono la solidarietà, riconoscendo che la colpa è dell'uomo bugiardo, Beautiful Year, e non delle donne coinvolte. I punti chiave del significato della canzone sono la solidarietà femminile, il tema centrale è l'unione tra donne contro la manipolazione maschile, entrambe si rendono conto di essere vittime dello stesso uomo. Vendetta e maturità, le protagoniste scelgono di non disperarsi, infatti dice non piangiamo più, ma di lasciare andare l'uomo bugiardo rivendicando la propria dignità. La colpa è dell'uomo, la canzone sottolinea che sebbene ci sia sofferenza, la responsabilità del tradimento e delle bugie ricade esclusivamente su di lui. Il brano Beautiful Year è diventato un successo mondiale, unisce i due mondi musicali delle due artiste, naturalmente, celebrando la forza delle donne e la capacità di superare le rivalità per un uomo. Buon ascolto di cuore.

0: adesso presentiamo Ascido.
1: Grazie, adesso vi presento...
2: Un attimo, signor Sciro, abbi pietà di me che sono... Non sono veloce come la luce. Ecco, adesso sì, vai.
1: Adesso sempre Michael Jackson con Billie Jean.

0: E adesso abbiamo il nostro Biagio.
1: Grazie Ciro. Il mio primo brano si chiama Gianni Celeste, ti vorrei. Vai regista.
2: Grazie, vado, a tutto, vado, a malincuore, ma vado.
1: Va benissimo.

0: E ora diamo la parola a Massimo che ci presenterà la sua canzone.
1: Grazie per la parola concessami. La prossima canzone.
2: Però non te ne approfittare.
1: E Depeche Mode, gruppo famosissimo, la canzone Enjoy the Silence, più famosa del gruppo. È una canzone bellissima secondo me. Spero che vi piaccia e alla prossima. Ciao.
2: Scusa, any, io lo dico a mio modo, any
1: no,
2: joy.
1: Non so cosa vuol dire.
2: Ecco, qualcuno sa cosa significa, perché c'è anche una delle macchine della any joy a noleggio.
1: La joy, sì.
3: Cosa vuol dire, Thomas?
1: È vero, any joy, sono le macchine, è vero, è vero.
2: Cosa significa, scusa?
3: Dire enjoy the silence.
4: Godersi il silenzio.
2: Godersi, allora enjoy sarebbe per godere qualcosa del genere.
3: Enjoy.
1: No. Facciamolo.
3: Okay. No. In inglese anche puoi dire enjoy the day per dire buona giornata. Insomma.
1: Buona giornata.
2: Va bene. Ok, ascoltiamo il brano.
1: Ciao a tutti.

0: prima di presentare un altro brano sentiamo un'altra barzelletta da Anita.
1: Grazie Biagio. La prossima barzelletta ha per titolo Pedinamento. Un tizio pensa che la moglie gli faccia le corna, così una sera che la moglie esce decide di seguirla in taxi e vede niente poco di meno che la moglie entra in una casa chiusa. Allora fa il tassista, vuole guadagnarsi 200 euro? Certo, come? Il tizio gli spiega che dovrebbe entrare nel bordello, prendere sua moglie e portarla da lui. Il tassista accetta. Dopo pochi minuti il tassista esce dal bordello con una donna che scalcia, morde, si dimena e che a fatica riesce a portare sul taxi. L'uomo guarda la donna che il tassista ha gettato sul sedile e fa: «Ma questa non è mia moglie!» Il tassista: lo so, è la mia, adesso torno a prendere la sua.
0: Bella. Adesso presentiamo a Thomas.
2: Sono Thomas, presente seconda canzone. Liana, Diamond, buona ascolta.

0: Sono Tomas, presente Cristina.
1: Grazie Tomas.
2: Forse non si è sentito perché ancora non era, c'era ancora la musica un po' alta.
1: Cosa dicevi Tomas?
0: Sono Tomas, presente Cristina.
1: Grazie Tomas, avete notato con eleganza come presenta Tomas. Allora io vi presenterei una canzone di Anitta. E ho pensato alla nostra Anitta, ma questa Anitta invece è brasiliana.
2: E c'ha due T.
1: Ma se ne pronuncia sempre una. Allora, Anitta è veramente famosa cantante e ballerina brasiliana, impegnata su molti fronti, contro il razzismo, contro l'omofobia e contro la distruzione dell'Amazzonia in Brasile. Si è esposta personalmente contro alcuni esponenti della destra brasiliana che proponevano leggi razziste, omofobe e cercavano di portare avanti la distruzione di uno dei pochi polmoni verdi rimasti, che è l'Amazzonia. E Anitta si è anche dichiarata apertamente bisessuale e pratica una religione orisha, il ciambolè. Questa canzone, Envolvere, è una canzone molto particolare, è reggaeton, sembra semplicemente una canzone di solite canzoni reggaeton dove ci sono due persone che si amano, che fanno sesso, ma in realtà sta introducendo sia l'idea della bisessualità e sia l'idea che il macho latino forse nel 2020 non è più di moda. Quindi ascoltiamoci questo reggaeton, Anitta con Envolvere. Vai regista.
3: Cioccolati.

0: Mi piace presentare un altro brano, segniamo un'altra barzelletta di Anita.
1: Grazie mille Biagio, vado con l'altra barzelletta, si intitola Cena a lume di candela. Vado. Un uomo e una donna sono seduti in un tranquillo ristorante per una cenetta a lume di candela. Mentre sono a metà del loro pasto, all'improvviso l'uomo scivola giù e sparisce sotto il tavolo. Un cameriere che ha visto la scena si avvicina alla donna, rimasta impassibile, e le dice: «Mi scusi signora, ma credo che suo marito si sia sentito male, è caduto sotto il tavolo». La donna risponde prontamente: «No, si sbaglia, mio marito è quell'uomo che è appena entrato nel ristorante».
0: Bella questa qua. Adesso presentiamo a Vittorio col suo brano.
2: Ciao, vi presento i Beach Boys con la canzone Barbara Ann. Il brano che vi presento è molto famoso. Sono i ragazzi della spiaggia. In questa canzone i Beach Boys vogliono celebrare qualcosa. Sono felici. C'è questo gioco di parole tra Barbara e uno del gruppo che introduce con un ba ba ba che fa coppia con il titolo della canzone che è Barbara Ann. Si può dire che come rock è molto leggero, con degli strumenti che sono lì per allietare l'udito senza le pesantezze del genere rock. Il cantante è accompagnato da un folto coro. Il ritornello è la chiave di lettura del brano. Inoltre, come dicevo prima, gli strumenti sono lì per addolcire, per dare la possibilità alle voci di volare. E il cantante sembra essere in un momento di profonda gioia, è dall'inizio alla fine che giocano con le iniziali del nome. Grazie e buon ascolto.

0: È finito il brano e noi eravamo tutti distratti e quindi allora, mannaggia.
1: Grazie a Thomas che invece
0: ci ha dato l'allarme.
1: Lo promuoviamo da aiuto regista diventa aiuto regista.
0: Gli togliamo un aiuto?
1: Sì, è più aiuto.
0: Sì, giusto.
1: Ma quindi adesso toccherebbe al nostro regista, mi sembra,
0: esatto,
1: di capire.
0: Esatto, in realtà tocca anche a me, sì, è vero.
1: Cosa ci presenta dottor regista Faraone Imperatore?
0: Scusate, cioè, va bene tutto, però essere sminuito così con questi pochi non va bene. Cioè,
1: diciamo che sei più divino. Sei faraone
0: anche
1: per
0: di birra,
1: divino.
0: Ero più di birra che di vino, però sono diventato astemio da un bel po' a questa parte.
1: Vabbè, nel ricordo della birra o del vino, diciamo.
0: Allora, tra i fumi dei ricordi della birra, la Tennez, ricordate sempre la Tennez, vabbè, siamo seri. Tracy Chapman, artista esplosa negli anni 80 con un album favoloso, in realtà qui ho letto che viene riconosciuta dal pubblico e dalla critica come una delle più intense e raffinate cantautrici afroamericane viventi, grazie soprattutto alla sua voce profonda e modulata, e fin qui questo è verissimo. Negli ultimi anni si sente un po' meno, cioè quando è uscita era veramente dominante come presenza. Vi faccio ascoltare, vi propongo quest'album, questo brano che si chiama Smoke and Ashes o qualcosa del genere, del 1995, da un album che ha il titolo di New Beginning. L'ho detto sicuramente male, ma comunque scusate. Tracy Chapman.

0: E ora diamo la parola a Biagio che ci presenterà la sua canzone.
1: Grazie Vittorio. Allora io vi presento la seconda canzone. Sì, allora, due cantanti ci sono, non ho capito perché, vabbè.
2: Mannaggia, sono troppi, togliamone uno.
1: Ah, non lo so perché c'è questo Santiago, va bene. Allora, uno si chiama Daniele Zaga, un altro si chiama Santiago. La canzone è Sta Femmana. Vai registra, chiaro che...
3: Oye, me gusta esa chica como se mueve. ¿Tú la conoces?
4: Sí, esa chica. Me da mal estrés, Santi, anda a pensar.
3: Pero ¿qué es lo que tú dices?

0: Dani,
1: siamo attivo.
0: Ma che cosa voleva fare sta pubblica?
2: Pippi gli fece un altro brano, segniamo la barzelletta di anni tanti.
3: Grazie mille Biagio della parola. La prossima barzelletta si intitola Al telefono. Vado. Tu, tu, tu. Pronto? Mi scusi, è casa Iscariota? Sì, mi dica, certo, certosino. Vorrei parlare con Giuda. Mi dispiace, è fuori a cena. Ma non è possibile, è sempre fuori a cena. Sì, è vero, ma questa volta è l'ultima.
2: Bellissimo questo qua. Allora presentiamo a Shido.
4: Grazie, Biagio. Adesso, sempre Michael Jackson.
5: Che vuole andare?
6: Michael Jackson e la canzone, come si chiama, è Keep the Faith. Continua a crederci. Ma io ho una domanda per Shiro.
4: Spara.
6: Sparo. Ma come mai siamo passati dal nome precedente a Shiro? In onore di chi?
4: A Kenshiro e a, a Emila Shiro.
6: Ah.
5: E chi sono?
2: Due ragazzi della pallavolo.
4: No, no.
5: Chi sono?
4: Uno è il cuore nella pallavolo.
2: Sì.
4: E l'altro è il campione di arti marziali.
6: E sono due cartoni giapponesi, giusto?
4: Esatto.
6: Allora abbiamo avuto questo passaggio, c'è cioè stata una trasformazione in Shiro. Noi siamo in radio, non la potete vedere, ma vi possiamo confermare che è completamente cambiato in Shiro.
3: Sì, perché... Io la canzoncina Mila e Shiro, no, due cuori della pallavolo, Mila e Shiro.
2: Questa è la canzone.
6: Ok, quindi
5: mamma mia, ma aiuto, presentate. Aiuto.
6: Ci presenti Michael Jackson, mi sembra di capire.
4: Yes.
6: Questo. E mandiamo il regista.
5: Sì, eccolo qui, sta arrivando, eccolo.
7: Keep the faith.

0: prima di presentare un altro brano, presentiamo l'ultima barzelletta di Anita.
1: Let's go, andiamo con un'altra barzelletta che si intitola Vincita al lotto. Vado. Un tipo rientra a casa e tutto gongolante dice a sua moglie: cara, cosa faresti se io ti dicessi che ho giocato al lotto ed ho vinto? La moglie risponde: ne prenderei la metà come mi spetta per legge e ti lascerei. Il tipo allora: eccellente risposta, ho giocato due numeri ed ho vinto 10 euro, eccotene 5 e fuori dalle palle.
2: Brava, bravo,
0: bellissima.
1: E adesso
0: presentiamo ancora Anita.
1: I contatti.
0: Ah, i contatti, è bello.
3: Allora, se ci vogliono scrivere, Anita, dove ci possono scrivere?
1: La nostra email è radiomenta@coplotta2o.org.
3: E se ci vogliono ascoltare?
1: Sherradio.it, pagina Radiomenta, oppure mixcloud.com per il podcast, cerca radio-basso-menta.
2: Per la diretta l'app con il proprio dispositivo, perché attraverso il sito ho guardato ieri, purtroppo ancora non funziona la diretta, però ci si potete ascoltarci scaricando l'app Share Radio sul tablet o sul telefono.
3: E tra l'altro non è un'app pesante, ricordiamo che tutti i programmi di Share Radio sono molto interessanti. Share Radio è una radio comunitaria, quindi avrete la possibilità di ascoltare vari comitati, varie realtà di tutti i generi e tipi, e non solo di Milano. Quindi Anita, oggi che cosa ci fai sentire come ultima canzone?
1: Come secondo brano propongo Silenzio di Gianna Nannini del 2024. Gianna Nannini è nata a Siena il 14 giugno 1954, è una cantautrice italiana, come genere pop rock. Possiamo dire che la canzone è un'intensa ballata rock che esplora l'introspezione e il dolore alla fine di una relazione. Il brano definisce il silenzio come voce dell'anima e uno spazio necessario per elaborare il rimpianto, trasformando il dolore in una forma di rinascita interiore. Come temi principali abbiamo l'introspezione e la solitudine. Il brano racconta il desiderio di restare soli per riflettere, affrontando il dolore interiore che emerge quando un amore finisce. Il silenzio come anima. Per la Nannini il silenzio è la parte più profonda di noi stessi, un altro modo di dire anima, è un regalo intimo da offrire.

0: dolore senza colpe, la canzone sottolinea che non ci sono colpe specifiche nella fine di un amore, ma un dolore costante che si nutre di ricordi. Rinascita rock, nonostante il tema intimo, la canzone si sviluppa con un ritmo vigoroso, tipico dello stile della rocker, rappresentando una presa di coscienza energica. Il singolo quindi segna il ritorno della cantante, focalizzandosi sull'essenzialità e sulla ricerca interiore. Mi è piaciuto tantissimo, mi sono innamorata di questo brano, ve lo propongo sperando che anche a voi piaccia. Buon ascolto di cuore.
1: Grazie Anita.
2: Grazie.
1: Abbiamo un intruso anche.
3: Parlami d'amore, cambia la visione.

0: Ottimo brano, grazie. Grazie mille.
1: Ma chi è la cantante di questo brano? Non sono riuscita a sentire.
0: La cantante è la mitica Gianna Nannini.
1: Prego. Ah, è Gianna Nannini. Non mi sembrava, sai. Ok.
0: Allora, Elena, io ho l'onore e l'onore e le...
2: L'onere, vuoi dire?
0: L'onere, sì,
3: io invece,
0: onore,
3: scusate,
0: l'onere.
3: Scusate, c'ho un problema, non riesco, cioè il mio computer non...
0: Mentre risolvi il computer,
3: no,
0: io parlo,
3: si è parlato, non riesco a chiudere...
0: Tu risolvilo senza allarmare tutti quanti. Allora, nel frattempo io ho le cuffie di Biagio, che devo dire che si sentono benissimo, quindi
4: le
0: Biagio...
4: Ma il microfono lo sento.
0: Allora, voi mi sentite, vero?
2: Io ti sento, forte e chiaro.
4: Ti sento qua, ma io...
0: E io sento, io adesso in questo momento sono Biagio, faccio finta di essere Biagio, non parlo in dialetto napoletano perché non sono capace,
2: perché
0: io sento la mia voce, la sento, e devo dire che questo livello va bene. Tu probabilmente non la senti perché... Mentre parli tu senti già la tua voce di per sé, quindi va bene così, sei a posto, non hai nessun problema, né tu né problemi tecnici. Allora abbiamo Elena, io ho sentito prima che non stai seguendo gli Eurovision, giusto?
1: Sì, lo seguo, lo sto seguendo,
0: lo stai seguendo, intanto Paolo dimmi se è risolto.
3: No,
0: e visto che io non
3: indo.
0: Lo... Sì. Visto che non lo stai, che lo stai seguendo, dimmi un po' come ti sembra.
1: Ma ti dico la verità.
0: No, devi dirmi la verità, però
1: allora,
0: un po'
1: ti dico la verità,
0: edulcorata.
1: Mi sembra un evento un po' gonfiato.
0: Ok, e questo è sempre
1: un po'
0: stato
1: gonfiato,
0: così,
1: dai, io difficilmente faccio critiche negative. Mi sembra un po' gonfiato. Cioè non ci sono questi contenuti, mi aspettavo contenuti più alti. Vabbè che ieri sera è andata in onda la prima tranche, perché un'altra va in onda giovedì e la finale ci sarà sabato su Rai 1. Questa sta andando
0: fantastico.
1: Su Rai 2.
0: Bene.
1: E niente, sono rimasta un pochino delusa.
0: Però noi che vogliamo comunque spettacoli sempre più genuini di fronte a una commercializzazione della musica in maniera esasperata,
1: mi è sembrato parecchio commercializzato,
0: ma gli addetti al lavoro non piace.
2: Io invece contesto la partecipazione di stati che stanno facendo la guerra, la Russia che ha attaccato l'Ucraina e Israele che ha attaccato la Palestina, il Libano e l'Iran. Secondo me non si deve fornire un palcoscenico internazionale.
1: È politicizzato, è abbastanza sì, perché poi in realtà di alto livello c'erano poche cose e loro hanno puntato su quelle poche, le hanno enfatizzate.
0: Allora adesso è il tempo di passare a Gaia. Allora, Elena, tu hai scelto un brano particolare, adesso ti spiego perché è particolare. Tu hai visto il videoclip?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Allora, è stato girato a Milano.
0: Girato a Milano, ma ricordi qualche immagine particolare? Di lei?
1: Ma sì, a me piace questo stile che lei fa, la bossa nova. Mi piace.
0: Ok, prima di portarti alla presentazione del brano.
1: Ma il brano, in realtà il video che io l'ho visto, è un mix tra il Brasile e Milano.
0: Ok.
1: Diciamo che è una samba molto chic, molto... mi è piaciuto.
0: Va
1: dai.
0: Bene, dico una curiosità a tutti e a tutte.
2: Vai,
0: hai presente
2: Chris.
0: Quei due personaggi che giocano a carte?
1: Sì.
0: Ecco, uno di quelli è mio padre.
2: Ma dai, adesso vogliamo tutti vedere il video.
1: Allora fagli i miei complimenti.
0: Va bene,
1: poi
0: dai.
1: Poi volevo fare anche i complimenti, mi è piaciuto molto il brano di Cristina, il secondo. Ma che bello, glielo devo inviare subito a mia figlia. Mi è piaciuto tanto.
2: Grazie Elena. Tu invece cosa ci dici di questo brano?
1: Allora, Gaia, questo brano è di Gaia, sappiamo che lei è una cantautrice, è una polistrumentista di un livello abbastanza elevato, buono spessore. Il brano è Bossa Nostra, che è uscito il 2 maggio, quindi un brano molto recente, un brano leggero, melodioso, raffinato, con un bel sound. Gaia ha 29 anni, ha una doppia cittadinanza, parla fluidamente il portoghese, ha una doppia cittadinanza perché lei è di Guastalla, è nata a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, però è già al suo terzo album, però lei da parte di madre ha la cittadinanza brasiliana, e c'è proprio questa, questa vibe nel suo, diciamo, nella sua espressione artistica. Comunque lei ha esordito a 19 anni e ha vinto, allora ha preso un secondo posto a X Factor e poi qualche anno dopo ha vinto Amici. L'ho detto, al suo terzo album, parla fluidamente il portoghese e lei fa un mix molto interessante tra vari generi, quindi fa il latino mescolato con l'elettronico e con l'urban. Che cos'è la bossa nova? La bossa nova è uno stile musicale che si è imposto alla fine degli anni 50 e diciamo che è un samba, una samba avanzata mescolata col jazz. Poi lei fa anche del fado, Gaia, e questo brano è un brano un po' nostalgico, parla d'amore, è piacevole, gradevole. Io l'ho proposto perché l'ho trovato molto gradevole.
2: Allora cosa facciamo? Ce lo ascoltiamo?
0: Ce lo balliamo e guardate il videoclip, okay. E poi mi sapete dire.
2: E salutiamo tutti al Padre di Cristo. Come si chiama tuo babbo?
1: Gianfranco. Vi saluto, vi ringrazio.
0: Ciao Elena, grazie a te.
1: Abbiamo trascorso insieme una bellissima mattinata.
2: Grazie.
5: Grazie Elena.
0: Quale precisa, grazie.
5: Ok, ascoltiamo il brano di proposto da Elena. Va bene, eccolo, arriva.

0: Massimo, Massimo ti piace così tanto il microfono che te lo stai baciando. Queste non sono le onde dell'oceano.
1: È l'unica cosa che mi bacia.
2: Kiss.
0: Ma
1: sono ancora una ragazza che mi bacia.
0: Siamo arrivati al termine della puntata. Io sono arrivato al tempo di un brano e basta. Non possiamo ripetere tutta la scaletta?
1: Sì, dai.
2: Volendo, io vado però. Possiamo.
3: Andiamo
1: adesso.
3: Allora, come dicevamo, è l'ultimo brano, tocca vedersi il video di Gaia dove c'è Gianfranco, il babbo di Christopher.
0: Che gioca a carte.
4: Ah, c'è tuo padre in quel video?
0: Sì, che gioca a carte.
4: Ah, sai, me l'ero perso, ma l'hai detto prima, immagino.
0: Sì, l'hai detto prima come aneddoto.
4: Lo sono perso questo pezzo.
3: E quindi, stiamo per chiudere la 415esima puntata? Ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sarà una grande data. Perché? Chi è che sa? Come
2: perché
3: va?
2: È il compleanno di canguro.
4: Compie 10 anni. Il compleanno di canguro, ma il compleanno di Radio Menta, nasce Radio Menta,
2: sì, certo.
4: Col suo canguro, sì.
3: E quindi mi raccomando, mercoledì prossimo alle 10.30, sintonizzati puntuali ad ascoltare la radio con l'app di Share Radio, oppure potete sempre venirci a trovare nei nostri studi di Viale Edison. Che numero, Anita?
2: 438.
3: Ottimo, ottimo.
4: Se a qualcuno volesse, cioè venisse in mente così la curiosità di andare ad ascoltare la puntata numero 1, e anche un po' per cogliere un po' le differenze, anche la lunghezza, perché le prime puntate erano molto molto più brevi, sono disponibili non tanto sul canale Mixcloud così, ma sono più facilmente raggiungibili, quindi ascoltabili sul sito di reteutentilombardia.it, alla pagina podcast, scrollate tutto, andate alla fine del lungo elenco e c'è anche la puntata numero 1.
3: Ma c'è una tua foto, Paolo?
4: No, quella non me l'hanno fatta mettere.
3: Perché c'erano troppe fans?
4: Perché sennò il sito cambiava destinazione d'uso.
3: Hai capito. Allora, siamo in chiusura, ci ascoltiamo il nostro brano di chiusura di Cat Stevens, Where Are You?
2: Dove sei tu? E ci salutiamo a rotazione. Ciao da Rita Anita.
1: Massimo.
3: Cristina.
5: Ciro.
6: Biagio,
7: Vittorio,
0: Christopher
4: e Paolo, meglio conosciuto come Paolino.
2: Salutiamo anche Thomas che è uscito a mezzogiorno.
6: Salutiamo anche Gennaro che è a casa.
2: Gennaro che è a casa.
3: E Mario che è in viaggio verso destinazioni sconosciute.
1: Destinazione Paradiso.
4: Fuori porta.
3: Cat Stevens, buon ascolto.
1: Si fa dire, siamo...

soldi a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca, non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa son chiusa, deciso sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, la vuoi il mio rasoio così poi titosi, lei rise sorrise però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

Buon pomeriggio, sono le 16:16, numero doppio di mercoledì 13 maggio. Siamo su Shell Radio e io sono Lavane, pronta per una nuova puntata di Merenda Metropolitana. Quindi cominciamo, vai, sigla!

Siete pronti per andare alla scoperta di un nuovo quartiere di Milano? Quale quartiere? Dovevate indovinarlo, no? Oggi andiamo in un quartiere relativamente piccolo, ma che vedrete avrà delle chicche da regalarci. Il nome stesso sembra un po' un diminutivo, o forse il nome di un insetto. Il primo indizio che vi ho dato è alquanto generico, direi, e dice poco. È residenziale e tranquillo, nonostante si trovi a pochi passi dal traffico. Ha delle vie silenziose, con case basse in stile liberty. Il secondo indizio vi diceva: è stata casa per chi scriveva o per chi scrive ancora. Perché? Perché qui c'è il villaggio dei giornalisti, di cui avremo modo di parlare, vedrete. Questo nome, villaggio dei giornalisti, spesso è usato anche per indicare il quartiere stesso, ma non è quello il nome del quartiere. Il nome vero invece è Maggiolina, una zona curiosa a poca distanza dalla stazione centrale e dal nuovo skyline milanese di Porta Nuova, che ha un'atmosfera tutta sua, quasi surreale, e addirittura ha degli igloo, vi dicevo nel terzo indizio, ma non di ghiaccio, Ma di cosa sto parlando? Igloo? Beh, insomma, potrebbero anche sembrare un po' zucche, dipende da come le guardate, però hanno insomma questa forma così tondeggiante. Ed erano in origine 12 casette costruite nel 1946 dall'architetto Mario Cavallè, con l'idea di fornire una casa temporanea a chi ne era rimasto senza dopo i bombardamenti della guerra. Invece, altro che temporanee, sono rimaste lì, anche se non tutte, con la loro forma buffa a creare questo angolo un po' fiabesco. I palazzi squadrati degli anni 50 e 70 le osservano dall'alto, al di là e al di qua della ferrovia, perché sì, ci sono pure loro a variare il panorama della Maggiolina, insieme un po' a altre sperimentazioni architettoniche. Ora però andiamo con un po' di musica prima di inoltrarci nella nostra passeggiata.

Ed era Fulminacci con Stupida Fortuna qui su Share Radio. Io sono la Vane e siamo pronti per la nostra passeggiata virtuale per la Maggiolina. Facciamo così. Facciamo finta di aver preso la metro gialla. Scendiamo a Sondrio e ci lasciamo via Melchiorre Gioia alle spalle. I palazzi di vetro, il traffico che corre verso Porta Nuova, la Milano veloce, verticale, quella un po' impaziente. Noi prendiamo un'altra direzione e dopo pochi minuti ci accorgiamo che la città cambia voce. Stiamo per fare una sorta di deviazione nel tempo. Prendiamo via Timavo e iniziamo a camminare verso nord, lungo le strade che portano all'interno del quartiere. Gli alberi coprono i marciapiedi, le carreggiate si restringono, alcune diventano anche proprio pedonali, private quasi. E il silenzio comincia a farsi spazio tra i rumori della città. Incontriamo villette Liberty dai colori chiari, delle persiane socchiuse, dei giardini nascosti dietro a dei cancelli di ferro battuto. Magari con dei gatti acciambellati sui giardini che si godono la tranquillità del pomeriggio. È una bella immagine, no? Camminando lungo via Arbe o via Perrier, si ha la sensazione di attraversare una Milano un po' trattenuta, discreta, quasi segreta. E continuando incontriamo vie come via Davide Albertario o Leonida Bissolati, e si notano tetti spioventi, mattoni a vista, ingressi discreti, nascosti, quasi nascosti. E si incontra una certa eleganza, ma senza ostentazione, una rara calma. Proseguiamo ancora un po', fino ai giardinetti di Piazzale Farina, e poi prendiamo via Dario Papa. Se arriviamo fino in fondo e saliamo le scalette del soprappasso che attraversa la ferrovia, buttando lo sguardo verso il basso, vediamo quelle cupolette delle case igloo di cui vi ho parlato prima. Ne sono rimaste 8 e vi devo dire che una di loro da qualche tempo è più igloo delle altre. Sì, perché è stata dipinta tutta di bianco e sicuramente fa un certo effetto, perché se la vedi lì così da lontano ti potrebbe sembrare veramente di ghiaccio. Io però preferisco le altre, quelle rimaste un po' così, più originali, con i mattoni rossi sul tetto, o quasi. Soprattutto mi piace tantissimo quella con il giardino curatissimo che dà su via Stefini. Ma lo sapete che lì ci sono state anche 2 case fungo, proprio fungo, con la base bianca e il tetto rosso con i pois bianchi. Sono state lì fino ai 1960 più o meno. Sembravano proprio un po' le casette dei Puffi. Però purtroppo sono state demolite. Ma lasciamoci questo angolino così da favola alle spalle e costeggiamo la ferrovia. Lo sguardo è catturato dai grattacieli di Porta Nuova là in lontananza davanti a noi. Proseguiamo dritti e attraversiamo la trafficata via Cagliero con i suoi negozi e bar che taglia un po' la quiete del quartiere. Noi andiamo oltre però. Ci appare un po' sopraelevata e verdeggiante Piazza Carbonari. Guardandola da lontano l'altro giorno, sapete, mi è sembrata un po' tipo una base verde su cui poggiano i grattacieli che stanno sul suo sfondo. E mi sono immaginata una sorta di boule de neige che la racchiudeva. Un pensiero bizzarro, eh? Però boh, a me è sembrata così. Poi se ci avviciniamo alla piazza e ci guardiamo intorno, capiamo che qui la Maggiolina mostra un po' tutte le sue stratificazioni. Villette storiche, case un po' particolari, di fianco a condomini popolari degli anni del boom economico. Piazza Carbonari è un po' il punto in cui incrociamo la Milano borghese del primo Novecento, la città operaia popolare del dopoguerra, e la Milano invece moderna,

0: Eccoci qui e è il momento del tavolo della merenda, che oggi torna in esterna. E quindi vi lascio ascoltare quello che mi è stato raccontato. Allora, oggi siamo qui al tavolo della merenda con una persona particolare, ed è uno scrittore, un autore, il signor Flavio Maestrini. Grazie per questo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, stiamo parlando della Maggiolina e mi stava raccontando da dove viene questo nome.
1: No, qualcosa di più. La Maggiolina, che cos'era la Maggiolina? La Maggiolina era una cascina, una grande cascina del 1600, che era sulla sponda sinistra del Seveso, perché qui passa il Seveso, e l'acqua del Seveso era naturalmente pulita e cristallina e quindi veniva utilizzata per i campi, per tutti i bisogni della cascina, che poi negli anni si è ingrandita, è diventata una grande cascina. Noi questo lo sappiamo perché fortunatamente un pittore che si chiama
0: Enrico Intraina,
1: che nel 1917 ha dipinto
0: dipinto proprio la cascina.
1: Questa era la cascina, come vedete, molto grande. Questo era il Seveso. E quindi questa era tutta la parte del questa cascina è stata abbattuta negli anni 20, quindi 3 anni dopo che questo pittore aveva fatto.
0: Appena in tempo per.
1: Perché nel frattempo la città si era ingrandita e quel suolo che era di poco conto, di poco valore, è invece diventato edificabile e quindi hanno ceduto tutto e hanno venduto. Il nome della Maggiolina non si sa, per la verità, da dove arriva. Ci sono molti colpi di fantasia, ma c'è chi dice la maggiostra, che sarebbe la fragola, perché ma la fragola dura anche poco tempo. In un anno dura un mese, 2 mesi, quindi sembra un po' strano. Invece probabilmente è il nome dei primi proprietari, che erano due fratelli che venivano dal Lodigiano, che si chiamavano Maggiolini, come i famosi Maggiolini poi del 1800,
0: certo.
1: Che probabilmente loro hanno preso questa, l'hanno chiamata col loro nome,
0: certo. Beh, è plausibile
1: questa
0: storia.
1: Infatti io avrei sposato questa, però.
0: Questa è la sua risposta definitiva, diciamo così.
1: Sì, diciamo di sì. Disposto anche a rimangiarmi tutto, per l'amor del cielo, non è. Questa zona bellissima era, perché è tutto un prato, un boschetto anche, è stata utilizzata poi per un ristorante.
0: Si chiamava
1: Gallo d'Oro.
0: Ah, Gallo d'Oro, questo dopo la cascina.
1: Ma la cascina non c'era più, c'era tutto. Che era un bellissimo ristorante dove si mangiava molto bene e che aveva un parco attorno. Questo è andato avanti parecchi anni, dopodiché il ristorante è stato venduto e dopo qualche lavoro di rifacimento, qualche abbellimento, così, l'hanno riaperto e hanno chiamato la Maggiolina.
0: Anche lui.
1: Ha preso.
0: In memoria della cascina.
1: E questo che ha continuato la sua attività fino agli anni 60, quindi. Seguentemente questo grandissimo spazio è stato acquistato prima da una finanziaria che poi l'ha suddiviso fra vari investitori istituzionali, banche, soprattutto banche, assicurazioni, eccetera, eccetera. Questo negli anni, questi appartamenti che sono della fine degli anni 60, inizio 70, Io infatti sono qui da 70.
0: Ah,
1: sono qui da 70.
0: Quindi tanto tempo, ha visto
1: sì,
0: tanti
1: sì,
0: cambiamenti.
1: Tantissimi, da com'era allora a com'era adesso è completamente diverso, ma comunque... Oggi la Valle Giolina è un quartiere elegante, fortunatamente con tanto verde, soprattutto magnolie o sempreverdi o resinose, che quindi il verde ce l'abbiamo un po' per tutto l'anno. In questo modo nasce, prende il nome della Maggiolina.
0: Poi c'è un po' una confusione, no? A volte si dice il villaggio dei giornalisti e invece perfetto, la Maggiolina, perfetto. Però non sono la stessa cosa.
1: No, perfetto. Questa avrei potuto suggerirla io.
0: Invece l'ho preceduta.
1: Invece è proprio sua. In effetti anche i tassisti quando ti portano qui dicono Maggiolina sì, il villaggio dei giornalisti. E poi si cominciano a chiedere ma come mai si chiama il villaggio dei giornalisti? Non so mica voglio stare a spiegargli
0: è
1: tutto.
0: Lunga
1: e allora gli dico ma sai perché ci sono molte vie che hanno nome di giornalisti quindi hanno chiamato i giornalisti così tanto per togliermelo di torno ma la storia non è questa
0: ecco è un'altra
1: la storia è completamente diversa
0: ecco.
1: La storia è che un giornalista tale Mario Luigi Cerati del Secolo aveva scritto un articolo piuttosto un po' duro nei confronti delle autorità che pensavano, che hanno pensato alla borghesia medio-bassa facendo il villaggio per i ferrovieri, il villaggio, ma per la borghesia media non hanno pensato niente.
0: Ecco.
1: Allora lui assieme ad altri amici ha fondato il villaggio, voleva creare un villaggio per i giornalisti, doveva essere un villaggio tutto a ville mono bifamiliari, mm-hmm. tutte con giardino, tutte con un certo stile, una cosa molto elegante. E la prima di queste, è che è qui vicino poi, è stata edificata nel 1911 da tale Cerati.
0: Mm-hmm.
1: Questo Cerati... era un lavorava al Corriere. Eccola lì.
0: Ecco. È la prima che è stata fatta. Ah.
1: Sì. Fu fondata una cooperativa
0: mm-hmm.
1: che doveva definire questo spazio villaggio prendendo dentro un certo numero di vie, che erano la via Romossi, via Torri Voler, via Lepanto, via insomma, parecchie vie.
0: Parecchie vie, certo. E ci sono ancora tutte queste case qua intorno.
1: Sì, però sono nate in un altro modo.
0: Mm-hmm.
1: Allora, il primo che si è fatto questa villa era un signore che stava bene. Tra l'altro era il direttore del Corriere dei Piccoli.
0: Ah!
1: Tra l'altro era un famoso giornalista, romanziere. E si chiamava Silvio Spaventa Filippi. Ed era anche traduceva i più importanti romanzi, soprattutto americani. Però poi l'inizio della guerra,
0: mm-hmm.
1: nel 15, ha bloccato tutto. E qui ci siamo fermati, come villaggio giornalisti. La Maggiolina invece, ovviamente,
0: è andata avanti.
1: È andata avanti e si è definita in un certo modo.
0: Si è definita con questa atmosfera... diciamo mescolata, variegata, no? Un po' surreale a volte.
1: Sì, perché il problema di del proprietario era quello di costruire alla svelta e di vendere perché doveva rientrare. Quindi ci sono anche certi errori, insomma, ma comunque sono tollerabilissimi. dentro la Maggiolina ci sono oggi, ci sono questi investitori istituzionali che avevano comprato tutto, a un certo punto del loro business hanno deciso di venderli e li hanno venduti a tutti, a quasi tutti quelli che già c'erano dentro, perché meno dei generali real estate che ne hanno ottenuto una parte e stanno facendo delle cose molto particolari, probabilmente faranno delle offerte per una ricca clientela over 65, dove ci sarà desideroso di avere una vita accarezzata da tutte le...
0: Beh, un bel progetto.
1: Vediamo.
0: Se lo fanno, dice.
1: Vediamo se lo fanno e poi vediamo quanto costa e quanti possono permetterselo. Comunque sta facendo una cosa interessante.
0: Quindi è sempre in evoluzione questa maggiolina.
1: Infatti
0: non
1: è
0: si
1: in
0: ferma
1: costruzione
0: mai.
1: Ancora. E a maggiolina abbiamo, beh, abbiamo gli agrumi. Questa è una pianta di agrumi, per maggiolina. Abbiamo gli scoiattoli.
0: Gli scoiattoli, ah, non li ho incontrati quelli però.
1: Sì. Oggi abbiamo anche i pappagallini, scappati poi.
0: E lei come vive in questo quartiere? Molto tranquillo, sembrava, le dicevo prima mentre venivo, c'era questo vento, quasi manca solo il mare di fianco perché è tranquillo con questi alberi.
1: Ma noi viviamo bene, nel senso che anche quando andiamo a trovare qualcuno alla sera o alla notte, qui nel villaggio... non, ci sono 48 telecamere, insomma, c'è un servizio all'ingresso che alla sera viene chiuso naturalmente, e quindi da quel punto di vista lì abbiamo la sicurezza di quello, e quindi vuol dire che in fondo ci viviamo bene, insomma. Allora abbiamo stabilito che il villaggio dei giornalisti non c'è, non è esistito. E il nome invece della maggiolina viene spesso scimmiottato perché qui a qualche chilometro c'è, hanno costruito delle villotte, villette, che hanno chiamato Maggiolina 2, poi c'è Via della Maggiolina.
0: Sì, ecco, quella lì all'inizio.
1: Dava, Via della Maggiolina dava alla Martesana, perché di lì passava la Martesana e quindi... Ecco, questo è un po' tutto, credo.
0: Ecco, prima lei ha nominato le campi di fragole che un po' si rilegano forse a questo nome, ma è una cosa un po' così, e me l'ha detto in dialetto, no?
1: Sì.
0: E lei, tra le varie cose di cui si è occupato, di cui ha scritto, perché ha scritto veramente tanto, ho visto, ha scritto anche un libro dedicato al dialetto, il dialetto milanese.
1: Sì, certo.
0: Ho scritto. Racconta il suo rapporto con il dialetto milanese, che ho letto una cosa simpatica.
1: Ma a casa mia non si poteva parlare il dialetto. Cioè, mio padre era assolutamente... Non permetteva neanche una parola in dialetto. Ed era piuttosto manesco anche. Quindi ci fermavano per... Quando ho compiuto i 18 anni mi sono comprato il primo dizionario, che è quello là.
0: Ah, ce l'ha ancora.
1: Ce l'ho ancora. È un dizionario, è il primo, uno dei primi dizionari, perché è una copia anastatica di Epli, allora, ed è del 1800 e... Poi ne ho comprati altri molto più recenti, ma quello lì è stato il primo.
0: Il primo.
1: E quindi mi sono appassionato... E ho cominciato a ragionarci sopra, no? Però poi ho scoperto qualcosa che secondo me non poteva funzionare, è che il milanese è una lingua oscura.
0: È una lingua oscura?
1: Sì, ci sono molte lingue oscure. Le lingue chiare nel mondo sono 5.
0: Ok, e sono?
1: L'italiano, il tedesco, e le altre tre non me le ricordo.
0: Perfetto, ci passano queste.
1: Ma ci vanno.
0: Che e quelle oscure
1: quelle
0: lingue, invece?
1: Quelle chiare, leggi come è scritto.
0: Ah, ok.
1: Quelle scure, no, perché per esempio in milanese la O si legge U, e poi la L finale, insomma, ci sono una serie di regole, c'è una... Quindi
0: certo.
1: Una persona se lo non lo conosce e lo legge, non capisce.
0: Non capisce.
1: Allora ho deciso che il primo romanzo del Don Dina, io Don Dina avrei fatto parlare in milanese, ma un milanese traslitterato.
0: Ok, quindi
1: scritto come si legge.
0: Si legge.
1: In modo che il mio bacino di utenza e di comprensione fosse molto più vasto. E poi perché mi piaceva farlo così.
0: Ah, è una scelta sua, era suo.
1: Ho avuto qualche problema naturalmente con quelli che ma insomma c'è un filologico, c'è gente che ha tradotto la Divina Commedia in milanese, Però quando gli chiedi, senti, come hai tradotto tu in milanese la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendo i capelli del capo che gli aveva di retroguasto? Vabbè, ma no, insomma, ecco.
0: Niente.
1: Cioè, o mi fai una traduzione che sia, oppure lascia perdere, perché? Ma, quindi non mi hanno amato, insomma.
0: Non hanno apprezzato questa sua operazione di facilitare la compressione.
1: Ho fatto questa cosa per il piacere di farlo e l'ho fatto, e ne ho fatti poi 10.
0: 10 romanzi dedicati al Don Dina. Adesso ci dica anche chi è il Don Dina, perché io l'ho letto, però chi ci sta ascoltando non lo sa.
1: Don Dina è un personaggio vero, vissuto nell'Ottocento, si chiamava Carlo Mazza. Don Dina perché dondava, era claudicante per una malattia che aveva avuto da bambino, e allora è il Don Dina perché... L'ho scoperto quel personaggio molti anni fa, comprando un libro su una bancarella, ed era Milano Sconosciuta, di un giornalista di allora, che era anche il direttore di un giornale che si chiamava La Folla, che era un giornale un po' scandalistico, insomma. Quindi lui in questo Milano Sconosciuta cercava di metterci dentro delle cose che avessero un po' di pepe, anche di peggio, insomma. E lui citava il Don Dina, no? Perché il Don Dina, come molti altri, non ha fatto la carriera, no? Stato cooptato, nel senso che lui era un piccolo malavitoso, però siccome faceva brancare i malnati, l'hanno fatto diventare poliziotto.
0: Poliziotto.
1: E lui è andato avanti. Io l'ho portato avanti per 10 libri, poi adesso ho detto basta. No.
0: Quindi è finita la storia del Don Dina?
1: La storia del Don Dina non è mai finita. Ah. È finita quella sua avventura. Perché su ogni libro ci sono magari 10 inchieste, secondo, non sono libri monotematici. Perché faccio conto che in un commissario di polizia non è che entra una sola persona e gli racconta tutto il suo fatto. No, prima va dentro la signora che gli hanno rubato, poi va dentro che è lì che... Quindi, insomma, tutte queste cose... Ce n'è poi qualcuno molto importante che prende il nucleo più significativo e lo porta avanti, ma le altre sono pure interessanti. Perché parlano dell'Ottocento, con il linguaggio dell'Ottocento, e poi perché se Puminga di ciappa la macchina e
0: no? no, non c'era,
1: quindi quello che va lì col carretto, no? Dove metti il carretto? Ecco. E poi perché è pieno di citazioni poi spiegate naturalmente, che uno le ha sentite ma non sa cosa vogliono dire. Alla fine di ogni libro c'è un glossario che spiega.
0: Ci fa un esempio di questa, di uno che le viene in mente?
1: Sì.
0: Così per capire com'è.
1: Beh, Barabit lo sappiamo.
0: Barabit lo sappiamo.
1: Il sorvegliante urbano. Il sorvegliante urbano è interessante perché non c'erano le vie e la numerazione delle case avveniva mano a mano che venivano costruite. Quindi ci poteva essere la casa numero 7 e poi la 48 e poi quindi... E c'era questo personaggio che era il sorvegliante urbano che ti dava tutte le indicazioni.
0: Ah.
1: Ti deve andare a casa del Verri, allora... Quando arrivi alle carceri del Malatesta, lì gira a sinistra, va avanti, trova una concelata, la sottacca ce l'ha, va avanti ancora un po'. E questo era
0: bello.
1: E poi la Giannetta, per esempio, la Giannetta era, forse c'è ancora, un bastone da passeggio con dentro una lama.
0: Una lama? Ah.
1: Sì, era un bastone da difesa.
0: Ah, quindi interessante.
1: Lo sfoderavi e lo usavi come la tua difesa o anche offesa personale, come volevi tu. Teatro della Scala, che è stato costruito per volere della Maria Teresa d'Austria. Perché si chiama la Scala?
0: Perché si chiama la Scala?
1: Ce perché c'era lì una chiesa che si chiamava Santa Maria la Scala, quindi la Scala. Ha una spiegazione, alcune sono più interessanti, altre un po' meno, ma...
0: Beh, sicuramente tante cose da leggere nei suoi libri, tante storie, ma non solo, perché appunto ci riportano a Milano di altri tempi, che era quella vera.
1: Beh, per noi era anche quella più divertente, naturalmente, per ovvi motivi, insomma. Ecco, adesso credo che sia finito.
0: Sì, le faccio l'ultima domanda, se la così... Visto che noi siamo una radio e tra poco rimettiamo la musica, le chiedo una canzone che le piacerebbe sentire alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Ma allora, stavo proprio parlando con qualcuno dell'Armando, no? Uca Xavier l'Armando, era una canzone di Iannacci, ed era il Gavial Scarbe il Tennis.
0: Ah, ok.
1: Lei era il primo a portar via perché lei era un barbon. Questa è una di quelle che mi sono sempre piaciute.
0: Ok, allora poi l'ascolteremo.
1: L'ascolteremo.
0: E io la ringrazio per questa bellissima chiacchierata.
1: Allora, adesso. Qu'est-ce que c'est?

bel dì, vicino che possa che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga giù che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo lo conosci, so dove è il Doscalo. Lo accompagno io, Doscalo, però vedi su camici una macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Doscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene e andare a spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Doscalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Non sono mai stato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

Abbiamo ascoltato Iannacci con la canzone scelta dal nostro ospite al tavolo della merenda, Flavio Maestrini, che ci ha raccontato e svelato un po' di dettagli interessanti sul quartiere e non solo. Ci ha anche accennato un po' al suo personaggio, il Don Dina. Di sicuro non ha bisogno della mia pubblicità, però se vi va, andate a cercarlo e a leggere le sue avventure. Sicuramente vi piaceranno. Torniamo alla Maggiolina e alla nostra passeggiata. Prima mi sono accorta di aver lasciato un luogo significativo del quartiere o comunque intorno al quartiere, visto che è composto da varie parti, no? E questo edificio appartiene a un'epoca ancora diversa rispetto alla varietà architettonica che abbiamo già visto. Dietro l'angolo, oggi, troviamo nell'omonima Villa Mirabello, la Villa Mirabello, che sembra portarci a un tempo lontano in cui qui attorno c'erano verde e campi, magari proprio di fragole, come abbiamo detto prima. È stata costruita nel XV secolo come casa di caccia e di delizia ed è stata soggiorno dei Visconti e di altre famiglie nobili del tempo. Il nome attuale, Villa Mirabello, le è stato dato nel 1447, quando fu acquistata da Giovanni Mirabello. Ha cambiato tanti proprietari e anche destinazione d'uso. Nel Settecento è addirittura diventata un'azienda agricola. Nel Novecento è stata restaurata ben due volte, nel XVI e poi intorno agli anni 25-30, quando è stata anche ampliata con un'altra costruzione di fianco nello stesso stile. E il suo stile è uno stile rinascimentale lombardo, caratterizzato un po' da queste finestre tipiche, ogivali si dice, in cotto. E molto interessante da vedere sono il loggiato e la cappella dedicata alla Mater Amabilis, che conserva ancora delle tracce degli affreschi quattrocenteschi. Al centro del cortile c'è una presenza così che cattura l'attenzione ed è una fontana chiamata Mangia Bagai, letteralmente Mangia Bambino. Questo era il simbolo dei Visconti e degli Sforza. Cosa rappresenta? Rappresenta un drago con in bocca un bambino. E la leggenda narra che abbia avuto origine quando Oberto, uno dei capostipiti del casato dei Visconti, nella prima metà del XIII secolo uccise un drago mentre stava ingoiando un bimbo. E così la sua impresa fu immortalata nello stemma di famiglia, che oggi si vede anche lì, nella villa. Villa Mirabello è un gioiello architettonico e dal 1919 è la sede della casa di lavoro e patronato per i ciechi di guerra di Lombardia.

0: Ed erano i Beatles con Strawberry Fields Forever, visto che abbiamo parlato di campi di fragole. Platone diceva che la musica dà un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, impulso alla gioia e vita a tutte le cose. Un bel pensiero. Un pensiero filosofico che sicuramente sta alla base dell'associazione che oggi ho scelto per Merenda Sospesa. Quel piccolo spazio così dedicato a una realtà locale del quartiere, no? Che arriva così, come un caffè sospeso, senza che magari l'associazione lo sappia. L'associazione di oggi è l'associazione musicale Roberto Franceschi, fondata nel 1989, che promuove e diffonde la cultura musicale sul territorio, favorendo la partecipazione e la formazione in ogni ambito della musica, soprattutto la musica d'insieme. Oltre alle attività principali come corsi, laboratori, concerti, eventi tipo le domeniche in musica, l'associazione si occupa anche di musica in ospedale e quindi cerca di creare momenti di sollievo e socializzazione durante la degenza dei pazienti, rendere l'ambiente ospedaliero un po' più accogliente, meno stressante, favorire il benessere psicologico attraverso la musica dal vivo, proprio andando a suonare negli ospedali, e collaborare con le varie strutture sanitarie e gli operatori sociosanitari, e magari sviluppare anche progetti educativi e culturali legati un po' alla così umanizzazione della musica negli ospedali. E questa parte così mi ha un po' colpito e per questo ho deciso di dedicare a loro questo spazio. Se volete scoprire qualcosa di più su di loro, li trovate in via Cagliero al numero 20, alla Maggiolina appunto. Su internet sono su www.associazionemusicalefranceschi.net. E se volete passare a trovarli, prendete prima però un appuntamento scrivendo a info@associazionemusicalefranceschi.net.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Abissale di Tananai qui su Shell Radio, ormai sono le 5.08, io sono la Vane e stavamo andando in giro virtualmente per la Maggiolina. I quartieri, si sa, non hanno dei confini ben precisi e definiti, a volte si fondono e si mescolano. E oggi per la nostra cartolina merenda andiamo proprio lì, in un luogo che forse, se vogliamo essere pignoli, guardando la mappa, non è proprio all'interno della Maggiolina. Ma forse lo era un tempo, quando c'erano meno strade, meno incroci, più campi. Se guardiamo questo angolo per un momento, ci sembra di essere davvero in campagna. E si tratta del crocevia di Cascina delle Abbadesse. Ha un nome famoso in dialetto milanese, ma qui ci vorrebbe il Maestrini per dirlo giusto. Io passo. Lì troviamo una cascina, appunto, delle Abbadesse e la chiesetta dei Santi Carlo e Vitale, a testimonianza di un nucleo rurale che è rimasto così com'è fino a inizio Novecento. Da dove partiamo? Partiamo dalla Piazza Carbonari, da dove eravamo andati prima, e proseguiamo per via Martignoni, avvicinandoci poi a Zara, ma curvando in via Abbadesse. All'improvviso ci troviamo in questo punto che sembra essere davvero un po' fuori dal tempo e dallo spazio. A sinistra la cascina e a destra la chiesetta, con a fianco un parco e in mezzo una stradina stretta che sembra portare chissà dove, ma che in realtà dopo pochi metri ci riporta nel traffico di Viale Sauro e Viale Sondrio. La cascina affonda le sue radici nel Medioevo e intreccia la sua storia con quella del vicino convento delle monache agostiniane, le cui terre erano appunto conosciute come terre delle abbadesse, che hanno lasciato il nome a questo luogo di campagna e di passaggio. Proprio qui, visto che era una via molto frequentata, durante la Controriforma venne innalzata una croce per le celebrazioni religiose dei viandanti. E nel Settecento, accanto alla croce delle abbadesse, sorsero appunto la cappella dedicata ai santi Vitale e Carlo Borromeo e la cascina, che sono ancora qui, ovviamente mutate nel tempo. Nella chiesetta, se riuscite

L'ultima canzone di oggi, Sabrina Carpenter con Espresso. Ormai l'ora dell'espresso, ma anche quella del tè, l'abbiamo superata e ci avviciniamo alla chiusura del nostro pomeriggio insieme. Abbiamo visto alcune sfumature architettoniche e non di questo quartiere. E molte altre ce ne sono, come il razionalismo di Villa Figini, una sorta di casa palafitta che si regge su 12 pilastri e oggi è tutta abbracciata dal verde. Oppure il condominio borghese progettato da Luigi Cacciadominioni in Piazza Carbonari. E anche la più recente e un po' discussa Torre Milano. Architettura, ma anche quiete, vento tra gli alberi di agrumi, angoli inaspettati. Un luogo fisico, sì, ma non solo, che sembra proprio l'ideale per una passeggiata pomeridiana, una pausa pomeridiana, lontano, seppur a soli due passi, dalla frenesia metropolitana. Io mi auguro di aver risvegliato un pochino la vostra curiosità e di avervi fatto venire voglia di andare a fare un giro in questo quartiere. E spero che la passeggiata reale, oltre a questa virtuale, alla Maggiolina, faccia anche a voi dei regali inattesi, come per me, per esempio, l'incontro con Flavio Maestrini e la sua dolcissima moglie, che ringrazio ancora. E prima di salutarvi, però, vi devo dare gli indizi per la prossima puntata, la prossima fermata. Quale sarà? Ecco i tre indizi. È il soprannome di un pittore, è citato in una canzone di Giorgio Gaber, ha la nebbia per Giovanni Testori. Che quartiere è? Venite a scoprirlo, stesso posto, stessa ora, mercoledì 20 maggio, qui su Share Radio. Io sono Lavane, vi ringrazio per la compagnia di oggi e vi aspetto alla prossima merenda metropolitana. Buona serata!

Music! That's right. Music!

hai detto che ti piace alle tue pervertite amiche. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere possedute, che vogliono certezza e che non dicono ti amo, così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

0: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza.
1: E mandi un'agenzia dell'ANSA.

0: una sirena.
1: Allora mi devo, mi devo avere Ulisse, mi devo avere le gare.
2: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù. Ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita.